0: Chou. Encarna. Pochi. Yani Camille, cosa vuoi?
1: Abbiamo Morani. Lengai kitwa eluita.
2: Kanunga kweleke lengaro.
3: Yeah, yeah, kusanga sa. Loruwe na jiruli.
1: Oya la ya, oya.
3: Jiruli.